0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.
3: Oh, yeah.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: sequestrato, come devo fare? È tutto di vietro, devo attraversare la strada, come devo fare? Senti, volendo il vigile!
1: Ma voi l'avete messo a posto, un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? No, la vedi!
1: Che la macchina la mia be, non va mica bene!
0: Ma questo non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Teru!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore.
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi.
0: E perché?
1: Perché adesso vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E fate proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto.
0: Oh, madonna mai.
1: Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Tieni il sistema me adesso. Sa che, Teru.
0: Sono

0: Signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che caresù?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Se si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: bello.
1: Che emozione, bello, bello ragazzi.
2: Grazie.
1: 30 anni, eh?
2: Ti sembrava così tanto oppure no?
1: Ma no, com'è? Perché io, al di là del tempo che è passato, uno quando è sul palco percepisce delle anime, non dei volti, no?
2: È vero.
1: E quindi in qualche modo per me voi siete voi. Poi è stato un festival fantastico. Beh, 70% di ascolti, un festival clamoroso. Ascolti da, no ragazzi, ascolti da finale dei mondiali, ascolti da, da Fiction di Gianni Morandi, è forte.
2: Lo scherzare,
3: meno
2: dai.
3: Male che c'è lui stasera, così se, se dovessi avere un malore c'abbiamo il dottor Pietro qui.
1: Era un pediatra.
2: Io
1: però.
2: Sono un pediatra, ma me che sei un bimbo ancora tu, però.
3: No. A proposito di bimbo, secondo voi chi è?
2: Ma quell'appendicite che hai avuto te la potevo fare io.
1: Ce la facevi?
2: Te la potevo operare.
3: A proposito, ma secondo voi, no, secondo loro, chi è rimasto più simile? Via.
2: Vediamo la foto
3: vediamo
2: originale.
3: La foto, sì.
1: Vabbè, ecco questa
2: la nazionale cantante. Grande.
1: Questo è stato il detonatore, perché alla fine è grazie alla nazionale cantanti che noi abbiamo cominciato a frequentarci, a piacerci e arrivare a fare quella canzone.
2: Quante
1: poi c'era
2: ore di spogliatoio, di pullman, di dolce.
1: Col bomber.
3: Tra l'altro questa canzone io l'ho scritta insieme a Giancarlo Bigazzi e a Raff.
1: Certo.
3: Raff è un grande che fra un po' ci raggiungerà, è in taxi, mi ha detto che sta arrivando.
2: È in taxi, è in ritardo.
1: Senti, ma tu dovresti tornare a giocare qualche volta, perché eri veramente forte, eri il bomber della nazionale.
3: Sì.
2: Avevi stile, veramente.
1: Avevi stile.
3: Ma secondo voi a chi somigliavo? Beh, di uno forte però, eh. Chi somigliavo di più nel calcio?
1: Perché non avevi il codino, ma potevi essere un baggio, eh? Tu.
2: Wow. No! Le sue fughe sulla sinistra, il gol del 7 è fortissimo. No, va bene, grazie. Senti.
3: Sembra esagerato, però.
2: La serata grazie. Deve andare avanti.
3: Sì.
2: Io mi auguro di ritrovarci fra 30 anni a ricantare questa canzone.
3: Che meraviglia.
2: Ce la faremo. Ce la faremo.
3: Su
1: di lui non ci sono tutti.
2: Ciao, sei un grande.
1: Io ti chiedo un'ultima cosa, però. Che qua come va via, è proprio Morandi, è andato via alla
4: state ascoltando Radio Sol.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

scuola, tutta in seta gloria, ma è molto seria. Sul radiatore, sopra il tappo, tu vedrai la statua.

me, giusto? Solo se è mente, non solo se è mente. E allora c'è stato la loro. Attenzione, attenzione, vi voglio presentare prima di tutto il complesso. Il complesso che sta suonando si chiama Le Chiurme, ovvero i Chiurmi.

Bandcamp vuol dire uccello. Allora, Bandcamp Cap da G. Benissimo, questa musica si chiama La Quadrille di Lina Cavalieri, quella cantante ballerina Tandana Fan, che ha fatto la tramandazione praticamente, no? E allora io vi invito tutti a ballare, perché ci vogliono i cavalieri e le dame, cioè le dame e i dami. Benissimo. Per ballare questa quadriglia dovete andare tutti quanti, a tutti quanti al centro della sala, i dami e le dame.

godi di ti. Sto a sempre. Beh, facci un dominò. Allora, Amandrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Vieni tu, vi, lo zio. Ah, sei! Mentre la sala. Ma non ci faccio un ciclante che io sia fesso. È sempre un genere, beh, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Giro tondo, la G. Giro fatto. Oh, e c'è paura, fa giro tondo. Giro tondo, e girate, senza stepparvi le corna. Giratele, nulla a volta. A mandrì, signor, che clave sta già? Ci siamo le terete, diciamo, signor, purtu, aggi, rosè, e gettino, al piso, le giopote, zima, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, girando, attenzione.

cioè con te dall'altra parte. Al contrario, mi danno un sbaggi, ma ho cazzo e sbagato con domenica, non mi danno la festa. Attenzione adesso, mo per essere più comodi mettetevi alla fermanante, ovvero il braccio sotto il braccio. Me, attenzione, senza darvi la tossi uguale. Oh, benissimo, mo continuate così, togli lì da un'altra, mo cazzo e tutti i miei, le recche, le gomme, come sentite a me. Oh, adesso che state combinati così, così come state, attenzione, con tre, vai, vai Ruggio, vai, con tre. Mo ognuno con la femmina che tiene appresso si facesse un giro di ballo, lasciate con tre, fate un giro di ballo, pronti, via. Oh, sei forse, come sei, forse, mo cate, ci è, un paradiso, vai, a

le gambe, quelle che risiedono praticamente, no? Oh, adesso che è stato risposto così, i cavalieri, i dami praticamente, facessero un menuecchio. Sai che è il menuecchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio, le codiche.

da Paolo Pettinelli. Formati un altro girotondo, vai col girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzate la mano, non che dall'alto, non che da mano, la mano. Dritto tu, ma no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the foul. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio. Non tutto quanto, sapevi che va succedendo cazzo. Io uso detto, non tu. Adesso girotondo, girotondo, vai col girotondo. Adesso win the foul, win the foul. Giro di ballo, attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io, il cavaliere rimasto senza dama, andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettetevi.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Buonasera a tutti, buonasera a Radio Sole e Luna, alle radio associate e a tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Anzi, buonasera, direi buon pomeriggio. Allora, sulle note di Woman Love di Barbara Streisand saluterò e inizierò la mia diretta. It's a lonelier Grazie Angelo, grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro buon ascolto. Allora, salutiamo Micione, Shaki, poi abbiamo Patrizia, Elka, Donisio, Vige Bello, Andrea che sicuramente dorme, Jessie, poi abbiamo ancora Ciro, Paola. Poi Felix, Alize, Tekrov, Feniz, poi ancora questo nome in russo che non riesco a leggere. Angelo! Angelo! Proprio te non riuscivo a leggere. Azzurra. E cosa dire? Vi auguro un buon ascolto e spero che la mia musica vi piaccia.

Sicuramente per Angelo, non posso non dedicargli Gigi D'Alessio. Spero che quello che ho trovato gli piaccia.

sole e luna, Dani. Quindi non andate via. Come dice qualcuno, il meglio deve ancora arrivare.

0: Questo è tutto per te, Angelo. Gigi D'Alessio, Natu, Tibo e Pensiero. Tutto per te. È uno degli ultimi brani,
1: Ancora
0: credo.
1: così, non sa chi sono chi, ma perdere in dei pensieri. Addostiva con me, addostiva con te,
0: E
1: a
0: Jessie
1: voce sembra tua.
0: si associa
1: E ci
0: per
1: cercate di
0: te.
1: capire, era solo a soffrire, perché sta da gelassata.
0: Eh sì, l'abbiamo lasciato un
1: Addostiva
0: po'
1: con
0: a
1: me, addostiva
0: riposare,
1: con te.
0: Micione.
1: Ora si foresteva ancora solo, a casa mi pareva che ioveva.
0: Ma
1: Aspettava
0: prego, prego,
1: l'alba che tornava,
0: Angelo.
1: mentre sperava che tu già dormivi. Fermami, con un cuore ambiente che ci ha fatto
0: Sì, Jessie, tu sei come me, ci associamo.

0: Ma aiuto stessa a farmi, non dammi più le agapi, almeno ci hanno provato. Chilo non sono più, ma le cose stanno così. Ma faccio ancora guerra che pensiero.
1: La cosa bella è qui che non ci deve essere invidia o gelosia. Noi siamo una grande famiglia, ci

0: Però che carino Andrea, eh? Ha paura di essere picchiato e ha messo il birillo.
1: Non so chi sono chi, ma so che tu mo chi sei, sei nato di pensiero.
0: Allora, tutta questa pubblicità del matrimonio della figlia di Eros Ramazzotti, allora voglio dedicare alla sposa, l'Aurora, Eros Ramazzotti.

0: Eh sì, Jesse, ma lui è mio grande amico e lo sa che almeno il birillo lo doveva mettere. Mi dà il buongiorno alle 4:30 di mattina, è il minimo che deve fare.
1: Sueños que se hagan realidad.
0: Grazie, Shaki, grazie. A te buon
1: Como el
0: ascolto.
1: que hoy tengo en mi corazón latente desde que está.
0: Eh sì, Jesse, io è il primo buongiorno, lo da me alle 4:30 di mattina.

Ma prego, Jackie. E Angelo si associa per te, Jessie.

0: Per tutti voi in chat, Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, si può dare di più.
1: In questo

0: Per tutti gli oro, notti blu, Alessandra Amoroso. Per tutti voi oro.
1: Non ho più le chiavi di casa e non ho più voglia di dormire. Quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

0: Biagio Antonacci, You and Me, questo è per te, Angelo.
1: Lasciami qui.
0: Ma prego, Angelo.

E voglio ricordarvi i DJ che verranno dopo di me. Alle 19 ci sarà Giuseppe Cicchi, poi avremo Franci alle 20, alle 21 Shaki e alle 22 Dani, che chiuderà la serata di Radio Sole Luna.

0: Questo brano lo voglio dedicare a Sciacchi, come le viole, Patrizio Buanè.
1: Sono tornate le viole qua giù, ma non hanno colore per te, quella calda tenerezza che tu

0: Benvenuta Elka in console, c'è Rita.
1: La primavera con te riporterai.

0: Cioè, sì, a te piacciono questi brani romantici, vero? E poi ne avrò uno anche per te.
1: Forse domani, chissà, tu piangerai.
0: E Maria si associa per Shaki.
1: Tu capirai.
0: Ma tutta la chat si è associata per Shaki.

Ieri con Patti abbiamo parlato dei tormentoni estivi. Io credo che in assoluto il più grande, quello più ascoltato, è quello di Giuni Russo, Un'estate al mare. Senti la mia...

E adesso per tutti i maschietti della chat, i maschi, Gianna Nannini, tutta per voi.

0: Permissione, Franco Battiato, voglio vederti danzare. Tutto per te.
1: Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
0: E Jessy si assorbe.

dire che manca Andrea, non c'è nessuno che fa ballare a Jessie, a Shaki, Maria, niente. E questo brano lo voglio dedicare a Daras e a Elka. Quest'amore non si tocca, Gianni Bella, tutto per voi.

fumiamo ancora. Il volo, il mondo, tutto per te, Jessie, e per te, Maria.

0: Prego Maria, e Maria si associa per Jessie.
1: Ho aperto gli occhi per guardare intorno a
0: Prego
1: me.
0: Jessie.

0: Ed è così che dobbiamo vivere. La notte che insegue sempre il giorno insegue la notte. Per cui la vita continua sempre, Maria, sempre.
1: Guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.

E adesso un altro tormentone, Maracaibo, Jerry Calà, per tutti voi in chat e per Stefano se c'è ancora.

Allora, questa la dedico a Pippa per colpa di chi? Zucchero. Come vuoi, Mario, dimmi tu cosa devo fare. E grazie Maria che si è associata. Poverino, l'ho chiuso in camera da letto perché non mi deve dare fastidio.

0: Adesso ci facciamo un bel
1: Questo
0: mambo,
1: Mambo
0: one
1: Number
0: way
1: 5.
0: five. Lubega, per tutti voi in chat.

0: No, no, lui è bravo, è bravo. Sera Giuseppe, in console c'è Rita.
1: Mambo number five.

0: the trumpet.
1: Mambo number five. E vi ricordo ancora, dopo di me ci sarà Giuseppe che prenderà la diretta, poi avremo Franci, poi Shaki e in chiusura alle 22 Dani. Non andate via perché il meglio deve ancora arrivare.

non saluterò, non saluterò uno per uno tutti voi, lascerò il compito a Giuseppe. A voi in chat dico grazie per essere stati qui con me, spero che la mia musica vi sia piaciuta. Ringrazio sempre Shaki e Micione che ci danno la possibilità di divertirci, di passare un'ora in allegria.

E questo è l'ultimo brano. Giuseppe, appena finirà, io ti passerò la console. Sei pronto, vero?

prima. Allora, grazie ancora a tutti, vi auguro una buona continuazione e buona diretta a te, Giuseppe.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole e Luna da DJ Giuseppe. Grazie va alla nostra bravissima DJ Rita per il passaggio della console. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione. Un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con i Welcome. Ci andiamo. Andiamo ad ascoltare la loro Tote Beat.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Welcome, noi passiamo con il prossimo brano con DJ Hillham. Ci andiamo ad ascoltare la sua Big Boom.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di DJ Hillham, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Emotional. Ci andiamo ad ascoltare la loro Dank für die Lektionen.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano, con i Kubla Khan. Ci andiamo ad ascoltare la loro Epical. Diamo la buona serata e benvenuti in cettina Rosa da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Club Can, noi passiamo con il prossimo brano, con i Galezzad. Ci andiamo ad ascoltare gli Am The Fire.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Galezad, noi passiamo con il prossimo brano con Mark Flux. Ci andiamo ad ascoltare la sua Out of the Shadow.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Mac Flurus, noi passiamo con il prossimo brano con Over DJ, che andiamo ad ascoltare la sua Cold Night.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con un'altra bellissima song di MHM Eurodance e ci andiamo ad ascoltare la loro Sound of the Night.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Eurodance, noi passiamo con un'altra bellissima song, con The Whiskey's Tale. Ci andiamo ad ascoltare quest'altra bellissima song degli Emotional.

0: ewig zu sein. Aber manche Menschen sind dafür da.
1: E dopo aver ascoltato questa bellissima song con gli Emotional, noi passiamo con il prossimo brano con gli Over DJ. Ci andiamo ad ascoltare la loro On The Weekend.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Over DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con gli HMH Eurodance. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Sound of the Night.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Eurodance, noi passiamo con gli Over DJ, ci andiamo ad ascoltare la loro Mark a Better Die.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Gigi da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta, anche che ho finito la diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Franci. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Franci, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta. In

Buonasera a tutti, in console DJ Franci. Ringrazio Giuseppe per il passaggio di console, bellissima diretta, bravissimo come sempre. Ringrazio tutti voi di essere qui con me. E inizio con il ringraziare i nostri titolari, Shaggy e Micione, a Daras, ad Elka, a DJ Giuseppe, a DJ Bello, a Giovanna Ballo, a Rita, ad Andrea, a Cata, a Jessie, a Whisky, a Ciro Becchino, a Paola, a Felix, ad Alizé, era arrivata ad Alizé, a The Cross, a Fenice, a Tony, a Marica, a DJ Tony, a Rottweiler, a mia figlia Lola, ad Azzurra, a mia sorella Simona, a Gigi e ad Axel, e vi auguro un buon ascolto.

0: E iniziamo subito con un bellissimo brano, Balorda Nostalgia, di Olly e Giulli, tutta per voi.
1: Sara, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E andiamo subito con una richiesta di mia figlia Lola per la mia nipotina Melissa e l'altra nipotina Betta. Per voi arriva Gold dei Coco Pop.

In arrivo per tutti voi Fred De Palma e Anna Mena. Melodia Criminal.

principe del Moro arrossano il cimiero di identico color. Ma più che del corpo le ferite, da Carlo son sentite le bramosie d'amor. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore.

vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

televisione il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta.

Sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

gente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Se mi vuoi lasciare. In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
2: Buonasera a tutti. Inizio un po' prima perché il PC di Franci si è messo a fare gli aggiornamenti. Comunque dai, mi dovete sopportare un po' di più. Muoviti tra le rapide. Vabbè, grazie Franci, a presto. Saluto soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.
3: Non buttarsi in gioco mai.
2: E vado a salutare Axel, Gigi, Azzurra, Lola, Udibo, Rottweiler, Marika, Moniz, Fenice, Tecrof, Felix, Paola, Ciro il Becchino,

Un saluto a Jessy, a Franci, a Cata, Andrea, Rita, Giovanna Ballo, DJ Bello, Giuseppe CT, Elka, Daras e Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà Dani. Buon ascolto, buona musica e buon divertimento. Dai, si balla un pochino, dai, con Afanana, Afrik Simone. E poi subito la richiesta di Cata.

grazie a tutti per la buona diretta. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, Rita, Giuseppe.

mi sono ricordata di salutare i bottini. Melody Pirlotto, Samuel. E l'ultimo arrivato, Whiskey.

0: Comunque Fran ce l'ascolteremo domani alle ore 22.
1: Richiesta.
0: E questa è una richiesta di Cata. Lei è Pimpinella. A essa ha. Si intitola così. A essa ha. Ecco, buon ascolto, Cata.

E Andrea si è svegliato. Ciao Andrea. Un piccolo problema al PC di Franci, però tutto risolvibile.

Che faccio, Andrea? Lo vuoi ascoltare? Però ti faccio stare in ansia.

Allora, Jessy, finito questo brano, che dura un pochino, quasi 7 minuti, vi faccio ballare un bel ballo con Andrea, tu e Andrea, va bene, Jessy?

Allora Andrea, sei pronto che arriva? Tra pochi secondi arriva. E te la balli con Jessie.

Matteo Tarantino. La danza della panza. Questa te la balli con Jessie, caro Andrea.

Io ieri, sto parlando di panza, sono andata a comprare il microonde nuovo perché è schiattato. Quello che me l'ha venduto, fratello e sorella, il fratello ha una pancia. O avete presente uno di 9 mesi di 2 gemelli? Di 2 gemelli era lui. Impressionante!

prossimo brano lo dedico a tutte le suocere. Io sono suocera, sono stata suocera 4 volte.

0: Ma tutti hanno da dire con ste suocere?
1: Casa mia, c'è la suocera che spia e fatti miei racconterà.
0: Due generi, due nuore. Tre su una, vabbè dai, va benissimo. Tre mi adorano, una mica tanto.

è arrivata anche la Maria. Ciao Maria, questa sera la serata degli aggiornamenti dei PC. Gira e gira e zumba, che la taranta. I miei ancora stanno lì, buoni buoni, eh?

Ma che ne so, che di una del nord, una di Milano, ho messo di Milan, sono a Pulentuna. Ve lo ricordate Piero Focaccia? Permette, signora, ciao faccia.

Demi Russo, Quand je t'aime, mo parlo più in francese, per te, caro Michonne.

un brano per i birilli bianchi. Umberto Tozzi, Gente di mare. Però c'è anche la gente di montagna, eh?

Andrea, che ci vorrebbe una così, sai? Grazie, Franci. Tranquillo che non ci litigherai mai con quella. Che quella lì, se ti mona un papagno, ti fa arrivare fino a Marte senza metterci i piedi, eh?

Gente di mare, Umberto Tozzi, era un live, molto bello. Prossimo brano vorrei dedicare ai Birilli Oro, però in particolare anche a Fatti Zero. Io voglio capire una cosa, no, voglio sapere una cosa. Chi riesce a capire questo brano? Il significato. L'altra bianca, Renato Zero. Va capita, eh?

0: cercarti adesso e non trovarti. Adesso che avevo un gran bisogno, capirti. Ti ricordo com'eri, mentre affidavi al mare i tuoi pensieri, scapigliato da un sussurro o da tempesta, in un abito da sogno che mettevi solo per la festa. Era una grande festa, la tua festa. Bianca trovò un uomo già condannato e non infierì, non più di così, ormai il destino era lì.
1: Il più pallido candore può scongiurare la violenza.
2: Brava Rita.

loro sono gli Oro. Vivo per lei. Dedicatela a chi volete. Io a Mario.

e Giuseppe lo vuole dedicare, che gli manda 100 euro. Ciao Catwoman. Libera il cuore, grida, io vivo. Allora a me non la dedicare a me, che io non ti mando un piffero.

Ieri sarebbe stato il compleanno di una persona che non c'è più e io lo voglio ricordare con il cantante da lui preferito, il ragazzo che sorride, Albano, e spero che anche tu sorridi.

Beh, che ci posso fare? Io l'amo, amo questa canzone. Alejandro Baldi, Come le stagioni. E io me la autodedico.

0: dentro me.
1: Troppo bella. Grazie Fati.
0: Cominciamo piano.
1: Grazie Gio. Grazie a tutti.

0: Spazio richiesta.
1: La nuova performance, come si dice, di Micione. Questo brano l'ha cantato per me. Still Loving You. Grande Micio, grazie. Lui ce l'ha messa tutta, eh? È stato anche bravo. Ciao, bella.

0: ore 22. Dani.
1: I will be there.
0: Ore 23, non ci sta nessuno.

0: Dalla sua cella lui
1: vede... Fiorella Mannoia. La casa in riva al mare.
0: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
1: Una donna... Un brano del grande Lucio Dalla. Maria.

continuiamo un'altra mezz'oretta. Buonanotte Bobby. Un altro lui, un'altra lei, i ricchi e poveri. Ma che bella canzone d'amore pure questa, eh?

A me basta essere amata dai miei figli, dai miei, vabbè, i miei familiari, essere amata da una persona a cui voglio molto bene.

Maria, io non so se a te piace Eros Ramazzotti. Canzone per lei, e questa è una canzone per te. Si è sposata anche sua figlia, non so se è stato ieri o l'altro ieri. Aurora.

0: canzone per lei. Canzone per te, Maria.
1: Chiamami, dai.
0: E dopo ci sarà un brano anche

Le faccio la dedica perché è un caso più unico che raro che è nella mia diretta, quello lì. Proprio pelato, spennacchiato.

Guarda un po' come sono brava io. C'è un motivo perché gli faccio questa dedica al signor Pennuto. Carles Hesper, George Michael. Te la dedico, ma più che altro la dedico a tua moglie Marilou.

Caro Maurizio, dopo ti mando una cosina su WhatsApp, eh? Non so, è un ricordo. Metodo africano per far crescere i capelli. E dopo guardalo e prendi spunto. È un metodo molto efficace.

ultimo brano e poi i saluti, non andate via. Stand by me, Shani Ward, e questa è tutta per voi. Anche questo è un brano che io amo tantissimo.

No, caro, ancora non ho finito. Non vedi l'ora, eh? No, lo so.

0: datemi un voto su questo brano, dai.
1: All the world in its one.
0: Però non è che perché piace a me deve piacere anche a voi.

ti ha preparato la pozione magica per far crescere i capelli. Se è così, brava signora Sara. Brava Jessie.

per qualche dollaro in più. Io ringrazio tutti per avermi ascoltato, per avermi sopportato. Io ringrazio tutti meno che uno. Io domani sono a riposo, ci sentiremo, penso, venerdì. Adesso dopo di me ci sarà Dani, non andate via. E un grazie ancora a tutti. Non sto lì a salutare uno a uno, eh? Questo ci penserà Dani. Vi saluto, ragazzi. Buona diretta, Dani. Dalla Lombardia alla Sicilia. Dani, la console è tutta tua. Buona diretta. E soprattutto, divertiti.

Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati qui negli studi di Catania con il vostro Daniele Rizzo, qui dietro le quinte alla regia il nostro Maxwell. Il viaggio della musica in questo mercoledì sera. Andiamo con a mixare la musica che ha fatto gli anni d'oro, gli anni 90 e 2000 in sequenza qui, la musica dance fino alle 23. E vado a ringraziare la titolare Shaki del passaggio console e vado a salutare gli amici che ci ascoltano anche esternamente di Radio Top One e qui Radio Sole e Luna. Vado a salutare Azzurra, Rottoval, Perlita, Marica, Fenice, The Groove, Catwoman, Claudia, Lise, Felix, Paola e Ciro, Tony. Vado a salutare Fati Zero, che sta andando via, Jesse, Franci, Andrea, Rita, Giovanna, Bello, Elka. Vado a salutare Micione, Anna e tutti gli amici che ci ascoltano esternamente. La musica, il viaggio della musica.

E ricordo a tutti chi non mi conosce, qui su Radio Soli Luna ogni settimana facciamo la storia della dance in sequenza mixata per tutti voi che amanti della dance siete nel posto giusto e anche su Radio Top One. L'estate

0: 22.04 minuti, stiamo ascoltando Antonello Venditti sotto il segno dei pesci. Mi dicono qui dalla regia siamo pronti per un viaggio della musica. Vi ricordo, vi terrò qui in compagnia fino alle 23. Andiamo a sfumare, stacco pubblicitario e poi si ritorna con la musica.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Alzate il volume o il viaggio della musica dance, siete nel posto giusto. Qui siamo negli anni 2012, chi se lo ricorda questo bellissimo motivo? Questo è il brano di

22:13 minuti, si mixa qui in sequenza negli studi di Catania. Radio Sole Luna, Radio Top One.

E qui dietro le quinte già stanno prendendo la corona, sale e limone e ballano dietro le quinte. Anche voi alzatevi e ballate, anche che fa caldo. 22:17 minuti in sequenza, tutto per voi, il sottoscritto Daniele Rizzo.

0: chioma.
1: Ho 47 anni, non sono mai stato fidanzato.
0: È una cosa positiva. Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro e...
1: È un grande crisi, perché mi rendo conto.
0: A te ho un muso t'ho fatto scattare, non ci credi?
1: Vai Nino, vai.

0: Ogni tanto il nostro Maxwell prepara dei bombetti, sentite.
1: Chi è questo uomo affascinante?
0: Ma chi è?
2: Io sono Nino.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia che chioma.
2: Ho 47 anni, non sono mai stato fidanzato.
1: È una cosa positiva. Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro e...
2: È un grande crisi. Perché mi rendo conto.
1: A te un muso t'ho fatto scattare, non ci credi?
2: Vai Nino, vai.

Ricordo tutti, siamo negli anni d'oro, 2008-2012, chi si ricorda queste pezzoni qui mixate live con i vinili, tutto per voi, in questo mercoledì sera, 6 luglio 2026.

Stiamo girando i dischi in sequenza in questo mercoledì sera dagli studi di Catania. Fino alle 23 musica, la storia della dance.

mi dicono dalla regia, andiamo a dedicarla a tutti voi che siete qui in ascolto, sia su Radio Sole e Luna e Radio Top One.

E mi dicono qui dalla regia 22:30, 38 minuti qui in sequenza in questo mercoledì, la storia della danza, la storia della danza. Portate una bottiglia di acqua fresca qui, si muore.

0: e si sude, sì, qui si mixa tutto per voi a farvi divertire in questa estate, in questo mercoledì sera. E mi dicono qui dalla regia c'è una fan che vuole parlare con tutti voi, chissà chi è.
1: Ciao, ciao. Senti, dimmi. Ti ho visto che lavori, sono passate e mi sono innamorato di te. So che batti il ferro, me lo fai pure a me il buco, poi me lo saldi, bello grande. Ciao, e ti aspetto.
0: Non proprio batto il ferro, ma mixo con la puntina sui giradischi. Le ragazze si innamorano.

E arriva un altro bellissimo motivo, tutto per voi che siete qui in ascolto. Alzate il volume.

0: Arriva, arriva, senti, senti la voce della donna.
1: Chi è questo uomo affascinante?
0: Ma chi è?
1: Ma chi è?
2: Io sono Nino.
1: Con tutti sti capelli, mamma mia, che chioma.
2: Ho 47 anni, non stavo mai fidanzato.
1: È una cosa positiva.
2: Venga, signore.
1: Insomma, qua ti lamenti sempre, il lavoro, i soldi, questo, quell'altro.
3: Un grande crisi. Perché mi rendo conto.
2: A te ho muso ti ho fatto scattare, non ci chiedei.
0: E qui ci sono l'uomo affascinante.

prendetevi per mano con i vostri mariti, con i vostri fidanzati e ballate. Mi dicono qui dalla regia 22:46 minuti, si vola qui live. Stiamo mixando qui in sequenza.

0: dimmi, dimmi.
1: Se credi di prendere il giro, metti il bike, ma lo sai.
0: E ricordo a tutti, questa è la mia, sì, la mia compagna di sopra, che è la signora Fucazia, la signora di 96 anni, con suo marito abitano sopra di me e io con la musica. Il tetto ci balla tutto e lei viene su giù nel mio studio a gridare. Le dico a Max non aprire.

Ricordo a tutti, abbiamo ascoltato 22:50 minuti live la storia della dance partendo dal 2008 al 2012, mixando in sequenza. Non andate via, perché poi arriva un bellissimo motivo richiesto da

0: Abbiamo ascoltato la musica dentro un viaggio in questa oretta di pura musica, mixandola per voi, per tutti che ci avete ascoltato sia su Radio Top One e Radio Soli Luna. Andiamo con il stacco pubblicitario e poi si ritorna con la musica. Non andate via.
1: State ascoltando Radio Soli Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.
0: Iniziamo così con Santa Maria, questa andiamo a dedicarla alla titolare Shaggy, richiesta da lei per tutta per te.

nostri. Datemi un martello, 23 puntuali, mi dicono qui dalla regia, siamo qui live su Radio Soli Luna, quasi siamo in chiusura in questo mercoledì sera, ultimi dischi per voi, andiamo con un altro bellissimo motivo, e questo andiamo a dedicarlo a tutti voi che siete in ascolto, andiamo con Sotto il segno dei pesci di Antonello, 23.

0: Grazie, grazie Giovanna.
1: E la gente che correva.
0: Una buona notte Giovanni, a domani.

0: vanno al lavoro, chi sta lavorando, chi viene la mattina per portare il pane a casa.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa.
0: E se salutiamo a tutti coloro che sono al lavoro in questa notte.

0: pagine del giornale.
1: E siamo giunti al termine della mia diretta. Volevo ringraziare a tutti coloro che siete stati qui in questo mercoledì sera. Vi ricordo a tutti che abbiamo fatto un viaggio della dance in quella oretta mixata per voi. Abbiamo ascoltato i migliori dischi, quelli 2008 e 2012, mixati in sequenza. Max, ringrazio a tutti coloro che siete stati qui. Io mi concedo su Radio Sole e Luna e Radio Top One. Vi auguro una buona notte a tutti e vado a salutare a tutti coloro che andiamo tutti a dormire. Vado a salutare Azzurra, Rottweiler, Rara, Marica, Fenice, The Groove, Claudio, Alice, Felix, Ciro. Vado a salutare Andrea, Rita, Bello, Elka, Anna. Vado a salutare Shaki e Micione. Noi vi auguriamo una buona notte a

0: Andiamo con la sigla finale.
1: E anche per questa notte il nostro viaggio si ferma qui. Avete ascoltato la storia della dance su Radio Sole e Luna e Radio

Io sono Daniele Rizzo e vi ringrazio per aver condiviso con me questo percorso tra suoni e ricordi.

firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Allora sono guai e te ne accorgerai. Aspetta quel che fai. Attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

Che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non ho mai per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti, dotti medici e sapienti.

so io come va curato, ma già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro ed ho le prove, questo è un caso molto grave.

dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, dotti medici e sanitari.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.